0: popolarizzato cosa? Un popolarizzato quanta? Sato cosa un tuyo? Popular limbo pangbara. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga.